te ne fai di me? Hai tutto ciò che serve. Sembri colpevole. Odiarti non è semplice. È forse vero che ho parlato tanto. Forse è vero che ero arrabbiato. Quel no, io no, non l'ho dimenticato. Spero soltanto.